0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Dici che

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59. Hey!

0: che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 32 minuti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: I piedi, i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 7 3

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 1 6.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica
1: italiana. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, dammi un

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Non sarà di certo la vostra compassione e la vostra bontà a rendere gli altri migliori e a cambiare le cose. Toro, se potete, dedicate un po' di attenzione al corpo, fate del moto, seguite una dieta bilanciata e adatta al vostro stile di vita. Gemelli, oggi non ci sarà motivo di essere modesti se vi è dovuto qualcosa, non rinunciate alla giusta gloria. Cancro, le stelle fanno di tutto per farvi sentire in armonia con voi stessi ed energici quanto basta per fare ciò che desiderate in ogni settore. Leone, la luna calante favorisce l'eliminazione delle tossine e il buon esito delle diete dimagranti. Vergine, non si può mai stare tranquilli, quindi non sorprendetevi più di tanto come se vi fosse capitata una sciagura. Non è così grave, basta rimboccarsi le maniche. Bilancia, il consiglio delle stelle di oggi è quello di non fondere sentimenti e interessi, perché potreste coltivare speranze poco realistiche. Scorpione, la luna nella casa del denaro e delle risorse materiali indica che la giornata è adatta per chiedere un aumento di stipendio, rivendicare un credito e controllare i conti bancari. Sagittario, dovreste smetterla con i regali esagerati, poiché potrebbe dare l'impressione che stiate comprando l'affetto di qualcuno. Capricorno, siete alla ricerca di un lavoretto extra, datevi da fare, perché ci sono buone probabilità di riuscita. Acquario, la giornata inizia alla grande, una grande fetta di cielo è a vostro favore ed è pronta ad aiutarvi. Pesci, un'impellenza economica potrebbe crearvi qualche disagio e qualche preoccupazione di troppo, soprattutto adesso che le cose sembravano andare per il meglio. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 3 4.
1: C'è

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fra i deboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari.

Per sbaglio e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 2 5.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
3: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti, che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 6 4

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 5 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: CNR, giornale radio.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Non sarà di certo la vostra compassione e la vostra bontà a rendere gli altri migliori e a cambiare le cose. Toro, se potete, dedicate un po' di attenzione al corpo, fate del moto, seguite una dieta bilanciata e adatta al vostro stile di vita. Gemelli, oggi non ci sarà motivo di essere modesti se vi è dovuto qualcosa, non rinunciate alla giusta gloria. Cancro, le stelle fanno di tutto per farvi sentire in armonia con voi stessi ed energici quanto basta per fare ciò che desiderate in ogni settore. Leone, la luna calante favorisce l'eliminazione delle tossine e il buon esito delle diete dimagranti. Vergine, non si può mai stare tranquilli, quindi non sorprendetevi più di tanto come se vi fosse capitata una sciagura. Non è così grave, basta rimboccarsi le maniche. Bilancia, il consiglio delle stelle di oggi è quello di non fondere sentimenti e interessi, perché potreste coltivare speranze poco realistiche. Scorpione, la luna nella casa del denaro e delle risorse materiali indica che la giornata è adatta per chiedere un aumento di stipendio, rivendicare un credito e controllare i conti bancari. Sagittario, dovreste smetterla con i regali esagerati, poiché potrebbe dare l'impressione che stiate comprando l'affetto di qualcuno. Capricorno, siete alla ricerca di un lavoretto extra, datevi da fare, perché ci sono buone probabilità di riuscita. Acquario, la giornata inizia alla grande, una grande fetta di cielo è a vostro favore ed è pronta ad aiutarvi. Pesci, un'impellenza economica potrebbe crearvi qualche disagio e qualche preoccupazione di troppo, soprattutto adesso che le cose sembravano andare per il meglio. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
6: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Framma poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
5: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
7: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99 euro e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: CNR, giornale radio.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in

0: lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Non sarà di certo la vostra compassione e la vostra bontà a rendere gli altri migliori e a cambiare le cose. Toro, se potete, dedicate un po' di attenzione al corpo, fate del moto, seguite una dieta bilanciata e adatta al vostro stile di vita. Gemelli, oggi non ci sarà motivo di essere modesti se vi è dovuto qualcosa, non rinunciate alla giusta gloria. Cancro, le stelle fanno di tutto per farvi sentire in armonia con voi stessi ed energici quanto basta per fare ciò che desiderate in ogni settore. Leone, la luna calante favorisce l'eliminazione delle tossine e il buon esito delle diete dimagranti. Vergine, non si può mai stare tranquilli, quindi non sorprendetevi più di tanto come se vi fosse capitata una sciagura. Non è così grave, basta rimboccarsi le maniche. Bilancia, il consiglio delle stelle di oggi è quello di non fondere sentimenti e interessi, perché potreste coltivare speranze poco realistiche. Scorpione, la luna nella casa del denaro e delle risorse materiali indica che la giornata è adatta per chiedere un aumento di stipendio, rivendicare un credito e controllare i conti bancari. Sagittario, dovreste smetterla con i regali esagerati, poiché potrebbe dare l'impressione che stiate comprando l'affetto di qualcuno. Capricorno, siete alla ricerca di un lavoretto extra, datevi da fare, perché ci sono buone probabilità di riuscita. Acquario, la giornata inizia alla grande, una grande fetta di cielo è a vostro favore ed è pronta ad aiutarvi. Pesci, un'impellenza economica potrebbe crearvi qualche disagio e qualche preoccupazione di troppo, soprattutto adesso che le cose sembravano andare per il meglio. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: CNR, giornale radio.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 5 0.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole,
4: dai vieni anche tu.
5: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: popolo di Radio Jukebox, dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Fatemelo chiedere, dai. Sono curioso. Voi avete un compitino, quello di interagire con noi. 393-999-7794. Farmi sentire le vostre voci, così almeno capisco che ci siete. Allora, almeno non mi sento solo. Ecco, perché quello secondo me è fondamentale. Per favore, fatemi sentire, fatemi capire che c'è qualcuno dall'altra parte che mi state ascoltando. Se
1: buongiorno,
0: no,
1: Vladi, buongiorno a tutti gli amici radioascoltatori di Radio Jukebox, da Albi da Torino. Ciao.
0: Non sono solo.
2: Ciao,
0: non
2: sono... Vladi, Marco A, come c'è? Buongiorno.
0: Okay, okay, okay, okay. Grazie.
3: Buongiorno,
0: grazie.
3: Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana. Ma buongiorno. No, che non sei solo, ma figurati.
0: Ma avete preso, insomma, a un certo punto succede, può

0: 393 999 7794, numero a vostra disposizione. C'è Vanessa ad andare a salutare. Buongiorno Vanessa, salutiamo anche tutti quanti coloro che sono in viaggio, tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando dalla spiaggia, i lidi sintonizzati su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladino, buon martedì.
0: Buongiorno.
1: Mamma mia, buongiorno,
0: bella, allegra, felice e contenta. E questo che era?
2: Buongiorno.
0: Proprio sforzato. No, ma mammatina era tutta yeah. Arriva Cabana, Irama, su Jukebox 393 999 7794.

0: Su Radio Jukebox ci siete voi, il vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno. Buon martedì, Marina da Rivalta.
0: Buongiorno Marina,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno Vladino del nostro cuore.
0: Senti che belle voci.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a te, a tutti voi della Radio Jukebox, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Trosi, Piana di Gioia Tauro.
0: Fa caldo anche oggi, Tonino? No, chiedo, mi informo. Chiedo a Tonino, oramai mio punto di riferimento, mi manda delle fotografie che sono meravigliose, che sono bellissime, le usa anche lui, eh. Arriva Giuli, Biagio Tonacci, l'ultima canzone, questa è Radio Jukebox.

0: Biagio Antonacci,
1: l'ultima canzone.
2: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia.
1: Non mi tradite.
2: Era solo la mia fantasia.
1: No, ragazzi, non mi tradite,
3: la
1: non ci pensate nemmeno.
3: Siamo, si può dire che sta meglio, 37 gradi.
1: Ah, ok.
3: Ieri nel primo pomeriggio siamo arrivati al picco di 45 gradi.
1: No!
3: Con l'80% di umidità se ne percepivano anche 48-49.
1: E non si respirava. E dove eri? Che facevi? Ciao.
4: Buon martedì.
1: Vorrei
4: dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
1: Sì?
4: Come un film di Eros Ramazzotti.
1: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene. 393 999 7794.

0: ali come nei film su Radio Jukebox e lui si sta.
1: Vladino, buongiorno, buon lunedì a tutti quanti da Ale.
0: Ma Ale, Ale, è martedì, vedi? È martedì, non è lunedì. E lui si sta.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: mattina. Ciao. Voleva ascoltarla lei, Ligabue. Happy Hour, sentiamo le vostre voci, popolo di Jukebox. Buongiorno.
1: Buongiorno Domaddi. Un bacione a te, Vladi.
0: Ma senti qua che bel bacione che mi ha mandato. È tutto mio. Vai, sentiamo voi. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Che oggi sono già le 10 passate. Ho destato bene la mia collega perché io ero persa nei miei lavori qua di etichettatura di stampa. Maria, sono già le 10 passate, quindi ho destato bene. Devo mandare il messaggino a Vladino.
0: Per ricordarti.
1: Salutiamo i colleghi di Rita Castagno. Quest'oggi salutiamo invece il reparto Quality. Oggi siamo solo io, Marta e Cinzia in ufficio.
0: Ciao fanciulle.
1: E più tardi ci sarà anche Eleonora.
0: Eleonora,
1: salutiamo
0: ciao.
1: Poi gli amici della buffa e il mio amore Davide. Buona giornata a tutti, Maria da Giaveno, un bacio.

Penelope, Merga e Cremond con noi, Serena Brancale The Colors. Buongiorno Vladi, ci faresti ascoltare il battito animale di Raf? Mi ricorda qualche estate fa, primi anni 90, sì lo so, sono anzianotto, erano anni spensierati, passati in piscina con gli amici e naturalmente con Carmen. Un abbraccio, buona giornata, ciao, questo è il messaggio di Klaus.

anni. Dobbiamo salutare il nostro amico Klaus. Un salutone. Bacione enorme. Ciao Klaus. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa, ditelo a tutti, mi raccomando, è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Fiorella Mannoia con Mariposa. David, buongiorno, e buongiorno anche alla nostra amica Vera. Buona mattinata, buona giornata.
1: Vuoi sentire una canzone qualsiasi di Neck? Grazie, un bacio, Tina.
0: Buongiorno Tina, buona mattinata e buona giornata anche a te. Certo, certo che sì. Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: su Radio Jukebox 393 999 7794. Sentiamo voi, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Box, Jukebox. Da Sabino Bemo.
0: Ciao Sabino.
1: Io fa scolda se da Sabino Bemo. Ciao
0: Sabino, ciao. Jukebox però, mi raccomando. E no, se non sbaglia Radio Jukebox, mi raccomando Sabino. La richiesta Mauro, Love Show con i Sonora, questa è Radio Jukebox.

richiesta da Mauro, ci riporta indietro al 2015 con i Sonora e Love Show su Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete, cosa fate e con chi siete?

0: dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Perdutamente su Radio Jukebox, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Mi chiamo Pino, sono nello stabilimento balneare Oasi di Grotteria. Volevo dedicare la canzone di Achille Lauro Perdutamente a mia moglie Nunzia. Lui si trova in questo istante, no, sta prendendo il sole. No, no, no, dico, sta prendendo il sole.
1: Buongiorno,
0: io in studio.
1: Buongiorno da Geppetto.
0: Ciao Geppetto.
1: Dove siete? Siamo in laboratorio. Cosa fate? Stiamo restaurando delle sedie.
0: Giusto.
1: Con chi siete? Io e me. E un salutone a tutti, buona giornata da Geppetto.
0: Geppetto, ma stai creando Pinocchio, giusto?
2: No, no, vabbè, so.
0: Sei Geppetto. È perché Geppetto crea Pinocchio. Dai, sta creando Pinocchio? Oppure l'ha già creato ed è in

0: Francesco, ciao. Geppetto? Geppetto?
1: Sono un Geppetto moderno io, non faccio i burattini, dai, facciamo le cose serie qua.
0: Ma il Geppetto moderno com'è il Geppetto moderno? Che cosa fa il Geppetto moderno? Allora, ehi, fanciullo vestito di giallo, stiamo insieme. No, vabbè. No, è un invito così al buio. Ehi, no, allora, il messaggio è, ce la faccio. E che mi emoziono. Allora, ehi, fanciullo vestito di giallo, stiamo insieme domani sera? Ci sono i tre cuoricini, ci sono due bacini, è un appuntamento al buio. Quanto mi piacciono gli appuntamenti al buio. L'ultimo appuntamento al buio non era andato a buon fine, quello del giornale sotto il braccio. Non era andato a buon fine.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10.

0: 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione d'oro per le lenti a contatto, comode, pratiche, ideali per lo sport o per indossare gli occhiali da sole preferiti. Tuttavia, quello che molti considerano un gesto quotidiano e innocuo nasconde insidie sottovalutate. Errori con le lenti a contatto, anche banali, possono trasformarsi in un veicolo di infezioni oculari anche gravi. A tracciare i confini di ciò che è severamente vietato fare con le lenti è il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Allora, ecco la guida definitiva per proteggere i tuoi occhi nei prossimi mesi. 1. Il pericolo invisibile dell'acqua, mai in doccia o in piscina o al mare. Tra gli errori con le lenti a contatto, quello più comune, ma anche il più pericoloso, è quello di indossarle mentre facciamo il bagno. L'acqua dolce o clorata è nemico numero uno delle lenti a contatto. No alla doccia e ai lavaggi con acqua, non sciacquare mai le lenti o il loro contenitore con acqua del rubinetto, può veicolare parassiti pericolosi che attaccano la cornea. Piscina e mare sotto esame. In piscina il cloro è altamente irritante, i batteri proliferano, al mare il sale si deposita sulla superficie della lente modificandone l'idratazione e la bagnabilità. Se proprio non puoi farne a meno, la scelta migliore è quella delle lenti giornaliere da gettare via immediatamente dopo il bagno. Il rapporto tra make up e lenti richiede precisione millimetrica. I residui di trucco possono depositarsi sulla lente intrappolando batteri a contatto diretto con l'occhio. La regola d'oro: se utilizzi lenti mensili o quindicinali devi assolutamente rimuoverle prima di iniziare a truccarti per evitare che i solventi e residui di mascara penetrino sotto la lente. Lampade abbronzanti, un divieto assoluto. Se hai in programma una sessione di estetica per preparare la tintarella, ricorda di togliere i dispositivi medici dagli occhi, perché le lenti a contatto, vi ricordo che sono dispositivi medici. Il rischio è cheratite. Utilizzare le lenti a contatto sotto le lampade UV, anche indossando gli occhialini protettivi, espone al rischio di cheratiti attiniche, infiammazioni della cornea estremamente dolorose. Non esiste una lente universale. Un errore frequente è pensare che una lente molto ricca d'acqua sia sempre la migliore. Al contrario, se l'occhio produce poche lacrime, una lente ad alta idratazione tenderà ad asciugare il film lacrimale naturale per mantenersi morbida, causando secchezza e fastidio. Prima di scegliere, l'oculista esegue test specifici come il test di Schirmer, che misura la quantità esatta di lacrime prodotte dall'occhio. Se non ve lo fanno fare, chiedetelo, si chiama test di Schirmer, almeno sapete esattamente qual è la situazione di umidità del vostro occhio. Comprare le lenti su internet senza una prescrizione specialistica aggiornata è un azzardo. La lente va scelta come un abito su misura, spiega il professor Loperfido. L'oculista deve valutare parametri biologici precisi come l'idoneità della cornea, la qualità e quantità del film lacrimale, eventuali allergie in corso e l'interazione con i farmaci assunti. Grazie per essere stati
7: davvero. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare
12: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provarti,
12: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: notte.
1: Pier Davide Carone, era di notte su Radio Jukebox. 393 999 7794, che bel messaggio. Allora, Vladi, sono Daniela di Rivoli, puoi leggerlo prima possibile, perché poi non ho occasione di sentire più. Volevo augurare a me e a mio marito altri 35 anni insieme. Anniversario di matrimonio, 35 matrimonio, più 10 di fidanzamento, per un totale di 45 anni di vita insieme. E la nostra frase è: a me gli occhi. Grazie Vladi, ma che bello questo messaggio. Un abbraccio enorme. Ciao Daniela, e anzi io ti voglio fare veramente i complimenti, perché qualche giorno fa stavo guardando i messaggi, siete tantissimi, capita anche di non leggere diversi messaggi, mi spiace veramente tanto. E lei ha compiuto gli anni qualche giorno fa e ha scritto: allora, per primissima cosa non ho aspettato i regali da altri, ma io mi sono fatta il regalo da sola, un'intera giornata dedicata al mio restyling personale, partendo da acconciatura nuova, colore nuovo, si va avanti. Perciò tanti auguri a me, tanti auguri anche da parte nostra, insomma con qualche giorno di ritardo, ma si può, con qualche giorno di ritardo si può. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Buongiorno, ciao, buona mattina.
2: Vladi, sì. Vorrei ascoltare, sì? Vorrei fare la richiesta.
1: Cosa?
2: Di Ray Parker, sì? Ghostbuster. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo, ciao.
1: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, a chiunque mai ve lo chiedesse. Voi ascoltate Radio Jukebox. Le altre non esistono.

3899 7794. Ghostbusters. Vladi, sono Chiara, come stai? Bene, poi con voi. Benissimo. Potresti mettere Belle davvero di ultimo. Grazie mille e un bacio grande.

intimo con Bella Davvero, richiesta da Chiara. Buongiorno a Lori che ci segue da Catania. Oggi niente lavoro, a casa. Ah, vabbè, vorrei parlare io. Io stamattina, quando la mia sveglia alle 5 e un quarto ha suonato, potevo girarmi all'altra radio. No, quest'oggi niente televisione, niente radio.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Giuni Russo con Un'estate al mare. Matteo e la fidanzata Maria sono loro che l'hanno richiesta. Vai, sentiamo. Erano in spiaggia, giusto? Ciao Matteo, un abbraccio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Alfonsina. Ciao Alfonsina. Voglio dare un abbraccio a te e a tutta la radio, quelli che ascoltano, e in particolare a mio marito Enzo Leone. Amore mio, ti amo tantissimo, sei sempre nella mia mente.
0: Dove sei questo rumore?
1: Se potessi mettere la canzone di Giorgia,
0: sì?
1: Strano il mio destino.
0: Va bene.
1: Ti amo tanto, amore mio, e mi manchi più della mia vita.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ma cos'era tutto quel rumore, Alfonsina? 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

La voce di Giorgia, strano il mio destino, ed Alfonsina passava l'aspirapolvere, ecco i rumori di sottofondo quali erano. Bradi, sono Vittorio di Cirie, come stai? Bene, volevo fare un tuffo nel passato e volevo ascoltare Basic Connection. E chi ce l'ascoltiamo? Ah, bla, Meluna. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.

0: Lazy Connection con Habla Meluna. Aspetta, scusatemi, ma Lori da Catania mi ha risposto: magari si lavora 7 giorni su 7, ma posso gestire io quando, quindi sempre ma senza orari. Allora sa significa mi sveglio alle 11:30 e inizio a lavorare, giusto Lori? Va bene, voglio andare a vivere a Catania.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
3: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: quanto è bella questa canzone! Il cielo ha una porta sola, Viaggio Antonacci su Radio Jukebox. Devo salutare Silvana, bacione a lei, vai, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao Vladi, ciao Valeria, come stai? Tutto bene?
0: Bene, Valeria.
1: Oggi volevo ascoltare, sarà possibile, Alfa sì? Giovanotti con Buon Vento.
0: Ok, Alfa e Giovanotti.
1: Mi ho mandato messaggi perché ero un po' offesa con
0: perché?
1: Te. Tu forse lo sai, ma non posso dirlo in diretta.
0: Cosa ho fatto?
1: E quindi niente.
0: Cosa ho fatto?
1: Io ti voglio sempre bene, tu che non me ne vuoi, cattivo.
0: No, io voglio bene a tutti.
1: Dai.
0: Cosa avrei
1: ciao,
0: fatto?
1: Ciao, un bacione, ti voglio bene. Ciao.
0: No, però si è offesa, perché si è offesa?

Jovanotti ed Alfa, sarà buon vento su Radio Jukebox. 393 999 7794, ragazzi, senza offendervi, volete venirmi a trovare? Noi, i nostri studi sono a Torino in via Arona numero 8, dalle 10 alle 15 siamo in diretta e siamo qui.

Miles, questa era Fable su Radio Jukebox. Che bella. Grazie Evan, grazie. Fammi vedere un attimino. No, vabbè, però mettere a posto tutto quanto, la gente si offende. Allora, che cosa c'è? Vladi, ma io lavoro dal lunedì al venerdì, sono distante da Torino, vivo in Lombardia, è per me un problema. Ecco, io ti avrei voluto vedere, io il sabato stacco la spina, non ci sono in studio, stacco proprio la spina, cambio regione, cambio tutto. Che bello questo messaggio. Sono Fabrizio, siamo una coppia di calzolai di Torino, oggi facciamo 19 anni di matrimonio e volevo dire a mia moglie che la risposerei altre 10.000 volte. Metteresti Miami davvero di Luca Carboni? Grazie Fabrizio e Stefania. Che bello.

Luca Carboni con Mi ami davvero. Salutiamo Fabrizio e Stefania da Torino. Calzola, che belli però. 19 anni di matrimonio, ragazzi. Che bello. No, bravi, bravi, bravi. No, in questo periodo dove non si parla più d'amore, quando si parla d'amore è meraviglioso. Restate con noi. Quanti anni avevate, ragazzi? Stefania, Fabrizio? Chi è stato? Fabrizio ti ha chiesto, scusa, mi vuoi sposare?

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Francesco De Gregori con la donna cannone su Radio Jukebox. Che bella. 393 999 7794. Un bacione a Loredana.

Adesso Radio Jukebox. Vladino, purtroppo non si hanno gli alberi dei soldi, ma c'è qualcuno che li ha? Sara, c'è qualcuno che ha l'albero dei soldi? Fighissimo sarebbe. Mamma mia, ma magari. C'è Dora che vuole ascoltare Bésame, Bésame mucho, Serena Brancale, su Jukebox.

Serena Brancale, Gregory Porter di Delia, questa era Desa Memuccio, Radio Jukebox. Richiesta da Dora 393-999-7794. Siete con Vladi dalle 10 alle 15 su Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Mango, la rondine su Radio Jukebox. Andiamo a salutare l'amico Falbo, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Lori da Palermo.
0: Ciao Lori, buongiorno.
1: Volevo dire,
0: dimmi.
1: I matrimoni,
0: sì,
1: ci sono quelli resistenti. Io ho 36 anni, sì, che sono sposata, più 3 anni di fidanzamento.
0: 36, vedi, ma sei giovane.
1: Ciao Vladi, ma buona giornata a tutti.
0: Lori da Palermo, quanti anni avevi quando ti sei sposata? È giovanissima. No, ma è bellissima. Bella e giovane. È innamorata, che bello.

0: Magic. Salutiamo la nostra amica Rita Ele che l'ha richiesta, fammi sentire perché c'è Lori da Palermo che...
1: Allora Vladi, dimmi. Io mi sono sposata a 19 anni perché ci amavamo, volevamo la nostra libertà, sì. Mi sono sposata a 19 anni, a 20 anni avevo già mia figlia, pensa, mia figlia ha 36 anni,
0: mamma mia,
1: io ne ho 56. Bellissimo, no?
0: No, certo, ciao. Certo. E poi la fotografia lì è veramente che bello quando si parla di amore, di sentimento. Che bello, state con noi? Questa è Radio Jukebox.
2: Per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
3: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
4: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gaga con Business Mind su Radio Jukebox. 393 999 7774. È bellissimo perché poi mi state raccontando anche le vostre situazioni. Sapete, insomma, gli amici di prima, Fabrizio e Stefania, i calzolai, che loro insomma hanno fatto 19 anni di matrimonio. E lui questa mattina Fabrizio ha fatto la sorpresa a Stefania: ci siamo fidanzati che lei aveva 17 anni e io ne avevo 21. Ci siamo sposati che lei aveva 23 anni e io 27. E adesso abbiamo 46 anni io, lui, Fabrizio, 42 anni lei. Siete bellissimi, bravi ragazzi, complimenti. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Ladi, ciao. Se è possibile vorrei ascoltare la cosa? Canzone dei Spandau Ballet, Two Barricades. Dalbi da Torino che ti ascolta sempre. Ciao, grazie mille Vladi.
0: Era in vacanza e ci ascoltava. Grazie a voi tutti, anzi, portate in valigia Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate.

0: Spandau Ballet con Through the Mary Fates su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Bellissima, mamma mia, ecco, 1986. C'è Mano che scrive: oramai non esistono più le copie di una volta. Ma non è vero, non è vero che non esistono più le copie di una volta. Abbiamo, insomma, dipende tutto quanto da noi, dobbiamo solamente voler amare, perché poi è quello, insomma, aprirci.
1: Ma Vladi, potresti riprodurre Beat It di Michael Jackson? Comunque vi ascolto sempre, come ogni giorno, insieme a mia sorella. Grazie, ciao ciao, un bacione.
0: Un bacione a te, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794.

0: Michael Jackson con Read It su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Vai, vai, vai. Buongiorno Bratino, non sei solo. Buongiorno a tutta la femminile di Jukebox, Gianmarco.
0: Ma ti sei svegliato adesso, Gianmarco, eh? Adesso secondo me sta già pensando alle vacanze, avrà già preparato il costumino nella valigia. Secondo me è così.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: la voce degli stadio con Sorprendimi, richiesti dalla nostra Dani da Novara. Un bacione a lei. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Brando, come stai? Stai bene?
0: Bene, grazie.
1: Sento la canzone Angelo e sì. Rocco Suratello.
0: Che cosa?
1: La canzone è
0: Dimmi.
1: Il gatto e la volpe
0: di Edoardo Bennato.
1: Per adesso che a te tutti quelli che mi conoscono. Ciao da Rocco, buon pranzo.
0: Grazie.
1: Sono cane e gatto.

0: Edoardo Bennato, il gatto e la volpe su Radio Jukebox.
1: Ciao Jukebox.
0: Ciao.
1: Ciao Conte Vlad.
0: Ciao.
1: Ma me la metti per favore Az di Federico Salvatore?
0: Non fa parte.
1: Ciao a tutti.
0: Non fa parte della programmazione di Radio Jukebox.

0: 333 999 7794. Salutiamo Davide che l'ha richiesta. Sentiamo le vostre voci. Sentiamo un pochettino chi c'è con noi. Buongiorno popolo di Jukebox. Ciao
1: Vladi.
0: Ciao.
1: Mi puoi fare un saluto in diretta?
0: Sì.
1: Se puoi salutarmi la mia amica Luana.
0: Sì, va bene. Luana, ciao.
1: Aurora.
0: Anche Aurora.
1: E dici che ne mando un bacione e un abbraccio a tutte e due.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Io spero che stiano ascoltando. Insomma, ci manca. Aurora, ci sei? Luana e Aurora, ci siete? Perché la vostra amica vi saluta. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app, prendete il vostro telefonino, smartphone, dai, tablet, cercate ADN Play, così almeno avete la possibilità, uno, di guardare e ascoltare Radio Jukebox. È bello leggere anche i vostri messaggi. Ho scoperto il vostro gruppo radiofonico, mi hanno scritto, mi piace molto una delle vostre stazioni che è Radio Ricordi. Siamo sempre noi. siamo noi. Sì, siamo noi. E io ho una trasmissione, l'arcobaleno della musica. Gli amici di Telespazio in Calabria, per esempio, mi seguono tutti. Vabbè, che sono presi, sono miei. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sara con Straordinario su Radio Jukebox. La richiesta di Ina.
1: Ciao Vladi, ciao. Buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare gentilmente oggi la canzone di Elisa,
0: sì,
1: Ricordi,
0: insieme a Blanco.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Blanco ed Elisa, Ricordi. Questa è Radio Jukebox.

Franco e Delisa, questi erano ricordi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Vladi, qui dal Lago Maggiore abbiamo voglia di sentire alle 20 degli Audio 2. Riesci ad accontentarci? Grazie per la bella trasmissione che ci offrite. Un grosso abbraccio, questo è il messaggio di Filippo and Company. Tanti sono.

0: e con alle 20 su Radio Jukebox. Ciao Filippo in company dal Lago Maggiore. Ciao ragazzi, 393 999 7794, sono le 12.57, non sono ancora le 20, magari, no, 20 sta a significare fine giornata.
1: Ciao Vladimir.
0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Stamattina mi farebbe piacere sentire la canzone.
0: Qual è?
1: Bam Bam.
0: Sì.
1: E di Shirato e Camilla Cabello.
0: Un
1: caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
0: Ragazzi, mi piace. Ciao. Questa canzone.

0: Ed Sheeran, questa bam bam su Radio Jukebox. 393-999-7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate, e so, sul canale 254 in tutta Italia voi potete stare insieme a noi di Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€. E per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€. Quello piatti, delicato sulla pelle, a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sanguini tattici nucleari con sorry scusa lo siento Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate? Vabbè, visto l'ora, 7 minuti dopo le 13. E buon pranzo.
1: Sì.
0: State pranzando per caso? No, non vi voglio. No, aspettate un attimo. Non voglio sapere che cosa voi state mangiando. Per favore, non inviate immagini, non inviate messaggi vocali dove. Assolutamente, tenetevelo per voi, ok? No, anche perché nei nostri studi non fa caldo, insomma si sta bene, e allora la voglia di mangiare ce l'ho. No, è solo per quello, insomma la voglia di mangiare c'è, ecco. Ciao Radio Jukebox, saluti dalla Puglia. Potete mettere la canzone dei mondiali di Shakira per

0: Sì, giusto? Della Puglia? Ecco, dalla Puglia lei è qui. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con
1: ciao,
0: noi.
1: Vladino, ciao Vladino, buongiorno a tutti da Enza Yuba.
0: Ciao Enza, un bacione enorme alla nostra amica Enza. Dove siete, cosa fate e con chi siete?

0: Your husband is coming.
1: 393 999 7794, siete tantissimi. Grazie popolo di Radio Jukebox. Mamma mia. No, però messaggino con buon pranzo potreste anche inviarlo, però. No, vabbè, vi chiedo il buongiorno. Adesso potreste inviare, ma solamente con il buon pranzo, dovevi dire solamente buon pranzo, ok? Dai, adesso 393 999 7794. Dove ti trovi? Dove sei? Con chi sei? Fermati un attimo, se sei in auto ti fermi un attimino, invia il messaggio solamente buon pranzo, insomma questo saluto ambresse ambresse proprio non scritto, voglio sentire le vostre voci, va bene? Vi lascio anche il tempo di una canzone, ti andiamo ad accontentare, vai.
2: Buongiorno Vladi.
1: Ciao, buongiorno.
2: Sono Anna da Vipo.
1: Ciao Anna.
2: Ciao. Vorrei ascoltare un brano, per favore.
1: Quale? Cosa ascoltiamo? E poi
2: se
1: buon
2: mi
1: pranzo.
2: Fai ascoltare?
1: Sì. Cosa?
2: Il volo, grande amore.
1: Va bene, ce l'ascoltiamo tra poco.
2: Poi ti faccio i complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Bellissima.
1: A me.
2: Non c'è che da dire. Più giorni passano e più belle sono.
1: Mamma mia.
2: Ti faccio i miei complimenti.
1: Mamma.
2: Buona giornata.
1: Ancora.
2: Buon lavoro.
1: Grazie, buon
2: e
1: pranzo.
2: Ci sentiamo appresso. Un saluto a te e ai tuoi genitori.
1: Bene.
2: Un bacione.
1: Benissimo,
2: ciao.
1: Vabbè. Il volo con grande amore, si stanno preparando con il buon pranzo. Questa cosa mi piace.

0: grande amore su Radio Jukebox. Ci siete voi, fatemi sentire. No, vabbè, dovrebbero aver lavorato, giusto? Dovrebbero aver detto buon pranzo.
1: Buon pranzo!
0: L'ha detto? Ha detto buon pranzo.
2: Ciao Vladi, buon pranzo se mangi! Io.
0: Ma non per me.
2: Non lo so, non penso.
0: Sì, te, io ti sto già immaginando cotoletta, patatine, piatto enorme.
2: Buon pranzo.
0: Buon pranzo, ha pranzato
3: Vladi, buon pranzo.
0: Senti qua che vocina che ha, senti che vocina.
4: Buon pranzo da Rocco, sono a casa.
0: Bravo.
4: Io adesso devo lavorare.
0: Bravo, bravo Rocco. Allora, ma che buon pranzo con questo caldo. Insomma, io ho solo sete e basta. Beh, insomma, tu sei, beh.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Laura Pausini e sta a te Studio Jukebox, grazie al limone per favore.
1: Ciao Ladi, sono Beppe, oggi mi piacerebbe ascoltare Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata.
0: Bella. No, bellissima questa canzone. Dall'album L'amore vuole amore. Questo non era una raccolta, quest'album. Fammi vedere che cos'è questa cosa. Buon pranzo a tutta Radio Jukebox. Essendo a casa ho potuto cucinare per la propria famiglia. Questi sono i veri lussi, poter dedicare del tempo a chi ami. Ok, ti sei fatto aiutare dall'intelligenza artificiale per scrivere questo? No, chiedo, anche per mangiare ad un orario umano. Però ha preparato delle cose che sono interessanti. No, posso far vedere? No, voglio farlo vedere dopo. Mostriamoli in video. No, sono dei pomodori con dentro il riso.

0: la notte dei pensieri su Radio Jukebox, ragazzi, dove ti viene fame? No, guardate, guardate la nostra amica che ci segue da Catania, guardati. Allora, sono dei pomodori, giusto? Svuotati. No, vabbè, non lo so, non sono. Allora, sono pomodori ripieni con riso, mi scrive nel messaggio. No, vabbè, lo vedo che sono pomodori ripieni col riso. E poi c'è qualcosa sotto che non so che cosa sia. Allora, pomodoro è stato tagliato, giusto la testa? Insomma, ripulito tutto dentro, che ci fai con la roba che rimane, insomma, allora, sono pomodori ripieni con riso e contorno di patate, e io ho fame questa cosa qua. Ma questo cos'è? Primo, secondo, terzo, insomma, c'è tutto quanto insieme, giusto? Chiedo. Via Arona numero 8, Torino. Ecco, io, insomma, fatemi arrivare al pacco, per favore, dentro. Insomma, mettete tutto sotto vuoto, così almeno assaggio. Così assaggio e posso dire se è buono, se è cattivo. Del resto, se qualcuno avesse la ricetta e me la, insomma, potesse raccontare, grazie. Potete togliermeli, per favore, perché ce li ho dei, però io ho un monitor davanti e continuo a vederli e mi sta venendo fame. Ecco, possiamo ascoltare il messaggio. Se poi avete la ricetta, chiedo a Lori che ci ascolta da Catania se mi fa avere la ricetta, grazie. Così, non si sa mai. Una siciliana a Torino ce l'abbiamo, no? C'è una siciliana a Torino? Toc toc, una siciliana a Torino che li sappia preparare, così da catanese.
1: Oggi vorrei ascoltare My Way di Frank Sinatra. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti e un bacio grande all'amore mio.
0: Avete presente in macchina?

0: che bella, in macchina l'avrei cantata a squarciagola, qui in studio no, le figure di M me le fate fare tutte quante voi, vi ringrazio. No, perché sono stato subito corretto, ecco perché mi scrivono: Vladi, non sono siciliani quei pomodori ripieni, è un tipico pomodoro ripieno romano, chiedi a qualche romano all'ascolto. E allora è colpa di Lori da Catania che mi fa fare le figuracce di M, mamma mia. Allora devo salutare, devo cercare le mie zie, che hai la voce rauca, c'è qualcosa che non va, togli il condizionatore, starà lavorando con il condizionatore. No, no, si sente. Sì, un po' rauco.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Bundabash, Mambo Salentino con Alessandra Amoroso su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi faresti sentire che tesoro che sei?
0: Sì.
1: Antonello Venditti
0: e Achille Lauro.
1: Achille Lauro, scusami.
0: Tranquilla.
1: Ho avuto un attimo di...
0: Succede.
1: Vabbè. E una buona giornata. Una buona diretta, un bacione, ciao.
0: Grazie, ciao. 393 999 7794. Ah, è arrivata la ricetta. Allora, il riso si condisce con il pomodoro tolto e frullato con aglio, basilico, pepe, origano e abbondante olio evo, non un cucchiaio, un cucchiaino. Si riempiono i pomodori e dritti in forno con alla base le patate. Si potrebbe definire un primo piatto. Bene, non c'è bisogno del secondo.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questa era Superman su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ragazzi, voi siete veramente tantissimi. Io non scherzo quando lo dico, perché poi mi chiamano perché non metti la canzone, non è ancora andata in onda. Ah, ma non credevo che eravamo così tanti. Siete tantissimi, anche perché siamo in onda dagli studi di Torino, ci ascoltate a Palermo, ecco, a Catania. Insomma, il percorso è lungo. Mi piace questa cosa, è la prima volta che la dico, però. È figa? No, bella, è la prima volta.
1: Buongiorno,
0: la dico.
1: Brandi.
0: Buongiorno.
1: Senti, io mi sono svegliata ora.
0: Adesso?
1: Ma tu hai fatto a musica con Sal da Vinci, poesia.
0: Non è andata in onda. E la possiamo mettere.
1: Per dedicare a mia amica,
0: sì?
1: Antonella, per favore.
0: Va bene, ballo.
1: Non lo so se è fatto. Ho visto che è guardata, ma non lo so se è fatto.
0: Cosa?
1: Sono alzata adesso, non l'ho sentito. Ora è accesa la televisione.
0: Ma proprio adesso ti sei svegliata. Con questo caldo riesci a dormire sino a quest'ora?
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Gabri da Palermo. Dai, mamma mia, ascolta, potresti farmi ascoltare Caparezza? Io della vita non ho capito. Vabbè, ciao Gabri, saluto papà.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece dovrei piangere.

0: sta su Radio Jukebox. Io della vita non ho capito. Ciao Gabri. Questo però, caro Gabri, non devi aspettare che saremo meno, non lo so, 2 o 3, 4. A Palermo arriva se è meno qualche grado? Sì o no? E me lo dite per favore, non lo so. Arriva, sì. In alcune... Vabbè, dai, a tra poco.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: out.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: con Sei un mito su Radio Jukebox. Ciao Barbara e salutiamo i colleghi di lavoro della nostra amica Barbara. Sentiamo voi, ciao. Che succede?
1: 45 gradi a Palermo. 45 gradi, stiamo scoppiando, bravi.
0: Ma è sicuro, proprio 45.

0: 1997, mamma mia, Wanna Be Like Man, come Simon J. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno Vladi, Alessandro Messina, Alessandro, caso da anche oggi.
0: Anche
1: siamo
0: oggi.
1: Siamo in tondi 35, 38 gradi.
0: Mamma mia.
1: Spero che la situazione sia quantomeno sopportabile.
0: Dovrebbe cambiare qualcosa.
1: Oggi è stata una bella storia di Europe, Kerry.
0: Che bella.
1: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
0: Alessandro da Messina, ciao. 393 999 7794 e ditelo a tutti che voi ascoltate Jukebox.

0: Europe con Kerry su Radio Jukebox. E un ciao al nostro amico Alessandro che ci ascolta da Messina. 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: bambina su Radio Giovox. Richiesta da Antonella. Buongiorno Antonella. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao
1: zio, puoi mettere una canzone che possa piacere a nonna? Una che conosci tu? Grazie zio, ciao.
0: Un bacione, ciao. Mia Martini e Roberto Murulo, Cumbe. Questa è Radio Jukebox.

Roberto Murolo, che sta con me su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione. Andiamo a salutare la nostra amica di Roma, Francesca, che ci ascolta sempre. Arrivano i Passenger con noi, questa è Let Her Go.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: I Passenger con noi, fantastica. Grazie alla nostra amica Francesca che ci segue da Roma. Gli ha richiesti 393-999-7794 e state con noi. Tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Another World con i Tal Talk, sono con noi su Radio Jukebox. Luigi da Rossano, che lui ci ascolta lavorando, ecco questo grande Luigi. 393 999 7794, vai.
1: Ciao Radio Cucciolotto, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene, bene,
1: ah, un mio vecchio amico, un saggio, sì, abbastanza anziano.
0: Dai, che
1: se
0: cosa?
1: Gli chiedevi come va il matrimonio, lui ti, sì, rispondeva sempre: guarda, facendo le corna tutto bene.
0: Per fortuna.
1: E copiti una volta ci sono sempre, dai.
0: No, ma io lo so, lo so.
1: Mi faresti per far ascoltare una canzone bellissima, una di Chumbawamba. Ti ricordi Chumbawamba?
0: Certo che sì, eccoli.

0: Wamba Wamba su Radio Jukebox 1997. Dobbiamo salutare Alessandro, ciao. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. E devo ringraziare Lorenza che mi ha fatto presente che sto facendo le corna. Io pensavo facendo le corna come per dire è una scaramanzia, ecco, invece no.
1: Ma buon pomeriggio carissimo
0: la
1: Bradino,
0: sono dell'amico di prima.
1: Massimo da Torino,
0: ciao Massimo,
1: tutto ok?
0: Bene. Tu come stai?
1: Io invece sono, si può dire, piegato in due dal mal di schiena. Se tu sai qualche rimedio naturale dimmelo, che
0: riposo,
1: tutto ben accetto.
0: Riposo.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare Free From Desire di Gala.
0: Va bene.
1: Ok? Primis come sempre tutti i giorni la dedico a te, tutti gli altri ascoltatori. Dai, ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.

0: con Free From Desire su Radio Jukebox. Siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi.
1: Buon pomeriggio Vladi, Tonino da Drosi, Piana di Gioia Tauro.
0: Come
1: sto
0: siamo
1: entrando
0: messi?
1: A casa dopo una giornata al tribunale.
0: Ok.
1: Oggi adesso. Siamo arrivati a 43 gradi.
0: Adesso.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio a tutti.
0: 43 gradi, mamma.

0: arriva questo momento dance, ci viene sempre in mente uno. Sì, uno di famiglia.
1: Girano i dischi di Marco Patti.
0: Non avrò mai fatto il vocalist, secondo me, signore. Vabbè, allora, è grande regina, Kill Me Softly, era il 1996. Ho capito. Dobbiamo salutare l'amica Alessandra, che se mi faresti ascoltare la versione dance della canzone di Kill Me Softly dei Fugees. Grazie. Restate con noi. Tra poco si torna insieme.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ma da Alex Britti, viva la vasca.
1: Ciao,
0: sul
1: Radio,
0: jukebox.
1: Come va? Tutto bene?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Sto tornando a casa.
0: Beh, grande.
1: Volevo chiederti se per favore potevi mettermi Suavemente di Elvis Crespo.
0: Suavemente. Volentieri.
1: La dedico a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox, e ti auguro una buona giornata. Vincenzo da Torino. Grazie.
0: Ciao, ciao Vincenzo.

0: Elvis Crespo con Suavemente su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, siete tantissimi.
1: Ehi là, Dolcezza, ciao, sono Antonella.
0: Dolcezza,
1: correggimi sempre se sbaglio,
0: no,
1: mi raccomando.
0: Sono Dolcezza, ci mancherebbe.
1: Mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, Biagio Antonacci, You andate, and Me.
0: L'abbiamo messo.
1: Non sono sicura,
0: giusto, aiutami.
1: Correggimi sempre, io non mi offendo.
0: Tranquilla, tranquilla.
1: Ti saluta tutto lo staff del Paradiso dei Sapori.
0: Ma sentile queste voci suave.
1: Poi c'è anche Rosina che sta servendo.
0: Ciao Rosina.
1: Saluto Aquaman, sì. Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Mi raccomando, non abbandoniamo i nostri amici a quattro zampe.
0: Assolutamente, nemmeno Vladino, mi raccomando. Vladi, sono Enrico di Firenzuola d'Arda, Piacenza. Vorrei richiederti, se possibile, Alex Britti con Mi Piaci. Ce l'ascoltiamo. Ciao Enrico.

0: possiamo mettere quella canzone lì, ragazzi? La scelgo io, è l'ultima, dai. Allora, Stefi Daro Bassomero, visto che oggi abbiamo avuto diverse coppie, insomma tanti festeggiamenti vari, ecco, da 40, 30, bellissimo. Non esiste, come, no, aspettate, cioè risponde a chi ha scritto, ha inviato il messaggio che non esistono più le coppie di una volta. Ma come non esistono più le coppie di una volta? Allora io e mio marito siamo extraterrestri, ad agosto farò 40 anni e stiamo insieme da quando ne avevo 17 e lui 23. Abbiamo una figlia di 18 anni. Un bacione, questo è il messaggio di Stefi da Robassomero. No, vabbè, mi è venuta voglia di innamorarmi. Grazie per Francesco Baccini. Dai, poi c'è qualche singolo.
1: Tutto

0: giunti al termine, mamma mia che voglia di innamorarmi. Però insomma, colpo di fulmine per Dani. Scusami Dani, non so se sei impegnata o meno, però è stato un colpo di fulmine. Così zacche, ho visto la fotografia di Dali e sono dal colpo di fulmine proprio così. Allora ciao, per restare in tema ci faresti ascoltare per favore l'oramai dimenticata L'amore dei Sonora. Sai che oggi sono stati richiesti in Sonora? E Dali e Giorgia da Torino sono stati richiesti, mi sono innamorato follemente di lei e insomma adesso cerchiamo di indagare un po' se è singolo oppure no. Proprio colpo di fulmine, presente,
1: è quello. Domani Marina, ciao. La rivalta, Paolo, un saluto a Francesco, ciao.
0: Li abbiamo salutati, va bene. A domani, no, devo indagare un attimino. Mammatina, ciao Vladino, a domani. Potreste salutare per favore, grazie, perché abbiamo terminato ovunque voi siate. Insomma, messaggino, veloce, vocale, mi fate sentire la vostra voce, così dai, non è che ci voglia tantissimo, così almeno sento pochettino il vostro saluto.
2: Ciao Vladi Zanigata, indaga, domani, ciao.
0: Mamma mia.
1: Mai tu sei ancora lì, è 3:03 e sei ancora lì?
0: E sto andando via.
1: Ora puoi passare di più oggi, no?
0: No, sto andando via. Ma mi controlli? Scusa, oggi volevo approfittare, rubare lo straordinario, c'è chi mi controlla.
1: Ehi là, ciao dolcezza, no. Paradiso dei sapori.
0: Ciao.
2: Ciao Vladi, buongiorno da Beppe.
0: Beppe, buongiorno.
2: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio.
0: Ciao Alessandro,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao Vladino e ciao tutto il popolo di Radio Jukebox, a domani.
0: Grazie.
2: Gianmarco.
0: No, non mi vuole, no, non ha risposto.
2: Ciao Vladi, ci vediamo domani.
0: Domani.
1: Tutte giornate, sono tornato a casa e sto davanti a te, tutte giornate.
0: Ma tutta la giornata come vuoi stare, mamma mia. Adesso che il mio cuore non mi ha considerato però niente. Nulla. Niente. Ciao Vladino, ciao tecnici da Catania, a domani. Noi Lori, oramai comunica anche con i nostri tecnici lei. Sì. Brava Lori, brava, grazie. Ragazzi, ci ritroviamo domani. Ha risposto? Non sappiamo se è sposata, fidanzata, insomma, niente, nulla. Nulla. No, nulla.
3: Ciao Vladino.
0: Lei è singolo oppure?
3: Ciao Vladino.
0: Lei è singolo o impegnata? No, parliamo un attimino. No, lei.
3: Ciao Vladino.
0: Ciao Vladino. Niente, non sappiamo nulla. Non...
1: Il mio divertimento, Vlad, se non è tu, non lo so come sarebbe qua a casa.
0: Io e te forever oramai. Sì. No, io e lei forever. Io e lei forever. Forever.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte! Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristorante Le Due Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
5: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
11: Per la tua pubblicità su questa emittente
12: 800 940 974.
11: Una scelta importante per risultati di prestigio.
13: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa? Deghi semplicemente andare su deghi.it. Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: CNR, giornale radio.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera

0: di Milano alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: 10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4667.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
5: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
7: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
5: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8210.
1: Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: CNR, giornale radio.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti,
10: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 9 6

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: CNR, giornale radio.
6: Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 6, 9.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
8: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti.

0: del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta, e penso che me l'aspettavo questo, e sapevo che c'era, era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità, e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco. Oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
5: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: www.energietica.it. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 3 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vib olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vib in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0999.
1: Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca, lei non lo sa.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 7 4.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
6: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
7: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
8: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente
10: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente...
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
7: Radio Jukebox. Un viaggio a senso solo, senza

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 7 1

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sì, lo voglio! Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristoranteleduemagnolie.com.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente...
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
7: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: puoi richiedere con il codice 7681.
1: Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi d'improvviso

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4175.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4461.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 0.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 8 5 1.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 9 9.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 7 1.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8388. Nella stessa direzione.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.